Medina deve diventar. Quando mi dica Medina deve diventar. Alla rivista dopo mattina.